0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Sono le 3:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Sono le 4:04.

Radio Push, semplicemente ovunque. In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Scott.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6:05.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Sì.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: Alto Milanese. Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato?

profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cosa è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il selvaggio. Edizioni Bompiani.

tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Spot.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 8 e 5 minuti.
5: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, torneremo sugli Stati Uniti che ridurranno da 4 a 3 le brigate di stanza. Spari di Israele sulla flottiglia, 29 gli italiani fermati, recuperati i corpi della professoressa di un ricercatore, i quadro, tutti in una grotta. E poi, El Kudri resta in cella, azione lucida, poteva fuggire, voleva uccidere il più possibile. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
6: Ti sei diplomato? Vuoi accedere al test di accesso in scienze della formazione primaria? Preparati a superare i test di ammissione con la metodologia Eurosofia e dei suoi esperti. È una grande opportunità per accedere all'insegnamento per poi partecipare ai concorsi a cattedra dedicati. Supera il test con consapevolezza e metodo, con strategie efficaci. Visita il sito www.eurosofia.it e contatta il numero 091 70 98 311 o il numero WhatsApp 392 88 25 358.

0: giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Il Pentagono stabilirà la collocazione definitiva delle tre brigate di altre forze sulla base di ulteriori analisi relative ai requisiti strategici operativi degli Stati Uniti, nonché in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Intanto i deputati e gli Stati europei hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti G7 a Parigi. L'imperativo è un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso Hormuz e una soluzione duratura del conflitto. Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum al Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto. Ma il tycoon, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione, almeno 87 attivisti in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, che vengono portati a Dashod. Il ministro Tajani chiede venga assicurata la loro incolumità e sicurezza. Monta la protesta dell'opposizione, il governo si attivi per liberarlo, chiedono i pentastellati. Il PD auspica un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele. AVS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti. La replica di Israele. Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri, dalla grotta di Alimata alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia, mentre nelle prossime ore si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat Duke of York. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, messa in atto per uccidere più persone possibili. Nell'ordinanza con cui il GP di Modena ha convalidato l'arresto di El Kudri, anche la possibilità che il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Nei deliri di El Kudri, anche la NATO e Chiara Ferragni. Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio. Credo che andremo in questa direzione, annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche dell'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, dice il vicepresidente europeo Dobrovskis. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato. Le stiamo esplorando tutte, fa sapere Giorgetti. Al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO. Poi il passaggio viene eliminato, le opposizioni all'attacco. Svolta nelle indagini per la morte del patron del noto marchio spagnolo di fast fashion Mango, Isaac Hendrick, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione in Catalogna, la polizia ha arrestato il figlio Jonathan, accusandolo di aver ucciso il padre spingendolo in un burrone. Interrogato, l'uomo ha evitato il carcere pagando una maxi cauzione da 1 milione di euro. È in libertà provvisoria in attesa del processo. L'inchiesta, archiviata in un primo tempo, era stata aperta dopo la testimonianza delle figlie del fratello di Isaac Amdek. Ed è tutto per il momento, un buon proseguimento di ascolto, l'augurio di una buona giornata.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile, soleggiato, con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Previsioni del tempo a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile, soleggiato, con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

trovato. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona.

0: Sono le 8:56.
1: A Napoli crolla nella notte la vela rossa di Scampia, 47 famiglie evacuate. Putin in visita a Pechino, recuperati i corpi di Federica Gualtieri, Monica Montefalcone alle Maldive e il Cudri, jeep con valide ferma. Al momento non ci sono elementi per incapacità di intendere. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato, in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuto a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulterebbe alcun ferito. Andiamo all'estero, 2 persone sono rimaste uccise, 6 ferite a seguito dell'attacco notturno su Dnipro. La notizia è riportata da Ukrinform, che cita il capo dell'amministrazione militare di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganza, su Telegram. 2 persone sono morte, 6 sono rimaste ferite. Queste le conseguenze dell'attacco notturno russo sul Dnipro, scritto. 5 dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. I medici valutano le condizioni di 3 di loro come gravi. In precedenza erano state segnalate solo 5 persone ferite. E cambiamo ancora argomento. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Secondo quanto riferito su X dall'account Maldives Security Desk, il materiale è al vaglio degli investigatori maldiviani, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dal sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Al momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia disturbo schizoide di personalità per il quale Salim El Kudri era stato in cura al centro salute mentale di Castelfranco Emilia. Lo afferma la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ieri ha convalidato l'arresto del 31enne che in pieno centro Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. Per la GIP non ci sono per il momento meno elementi per ritenere che il Kudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il reato. 2 super petroliere cinesi cariche di 4 milioni di barili di petrolio greggio hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo essere rimaste bloccate nel golfo per 2 mesi, lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters citando i dati di navigazione di LSEG e Clipper in base ai quali le navi Yuan Guiyang e Ocean Lily hanno lasciato il passaggio nelle ultime ore. Secondo Reuters, la Yungan Yang aveva caricato 2 milioni di barili di greggio iracheno di Basra il 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La Ocean Lily aveva caricato 1 milione di barili ciascuno di greggio qatariano di Al-Shaheen e iracheno di Basra tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Spot.
5: Benvenuto a Weekend.
6: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 20 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, sacerdote francescano, famoso nella storia per essere stato uno dei più grandi e trascinanti predicatori popolari del 400. Un caloroso augurio a tutti i Bernardino e le Bernardine che sono all'ascolto. Uno sguardo al cielo, il sole questa mattina è sorto alle 5:40, ci saluterà questa sera alle 20:31. Ed ora attiviamo la nostra macchina del tempo. Quali eventi hanno segnato la giornata del 20 maggio nel corso dei secoli? Torniamo prima di tutto al 1506. Muore a Valladolid in Spagna un uomo che ha cambiato per sempre la geografia e la storia del mondo, Cristoforo Colombo. Il celebre navigatore genovese si spegne in povertà e quasi dimenticato, senza mai essere del tutto consapevole di aver scoperto un intero nuovo continente. Andiamo al 1970, una data storica per i diritti civili e sociali in Italia. Entra ufficialmente in vigore lo Statuto dei Lavoratori, una riforma rivoluzionaria che ha garantito la libertà della persona, la dignità dei lavoratori e la tutela dell'attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. Facciamo un salto al 1990 per gli amanti dello sport. Oggi è l'anniversario dell'ultimo storico scudetto del Napoli di Diego Armando Maradona. 36 anni fa, battendo la Lazio e il San Paolo per 1-0, la squadra partenopea conquistava il suo secondo titolo tricolore, facendo esplodere la festa in tutta la città. E adesso passiamo ai festeggiati di oggi. Nel 1799 nasceva uno dei giganti della letteratura mondiale, lo scrittore francese Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana e maestro indiscusso del realismo ottocentesco. Nel 1944 nasceva invece una delle voci più graffianti e iconiche del rock e del blues britannico, il grande Joe Cocker. Come dimenticare la sua celeberrima interpretazione di You Can Leave, You Hat On. E poi tantissimi auguri anche a una star assoluta di Hollywood, compie gli anni oggi l'attrice e cantante americana Cher, icona pop senza tempo, nata nel 1946, e l'attore italiano Gabriele Muccino, classe 1967, regista di pellicole di grandissimo successo sia in Italia che negli Stati Uniti. A voi tutti l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. 3 km di coda per un incidente sulla 4 Brescia Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia Est verso Brescia. Incrollamenti poi a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Bergamo e Dalmine verso Milano. Ci spostiamo sulla 21 Torino Piacenza Brescia, dove sono segnalati incrollamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico Robecco verso Brescia. File poi in via di smaltimento in entrata al capoluogo milanese sulla Milano Lecco a causa di un incidente precedente avvenuto prima di Nibionno. Altre code tra Civate e Lecco. Sulla Milano Meda invece file per traffico tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano. Code poi sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e la Milano Lecco verso la tangenziale est. Su quest'ultima si sta in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. Altre code tra San Donato Milanese e Cam verso Lecco. Code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e file a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Incollonamenti a tratti sulla 1 Milano-Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano. Su quest'ultima code a tratti saltuari tra il bivio per la 4 e Corsico Gaggiano. Traffico in aumento nell'area bergamasca. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto. Grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

semplicemente ovunque. Noi che andavamo a letto dopo il carosello.

0: L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il selvaggio. Edizioni Bompiani.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Liam Gallagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: e 6 minuti.
1: A Napoli crolla nella notte la vela rossa di Scampia, 47 famiglie evacuate. Putin visita Pechino, recuperati i corpi di Federica Gualtieri, Monica Montefalcone alle Maldive e il Cudri, jeep con valide ferma. Al momento non ci sono elementi per incapacità di intendere. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato, in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuto a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulterebbe alcun ferito. Andiamo all'estero, 2 persone sono rimaste uccise, 6 ferite a seguito dell'attacco notturno su Dnipro. La notizia è riportata da Ukrinform, che cita il capo dell'amministrazione militare di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganza, su Telegram. 2 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite. Queste le conseguenze dell'attacco notturno russo sul Dnipro, scritto. 5 dei feriti sono stati ricoverati in ospedali. I medici valutano le condizioni di 3 di loro come gravi. In precedenza erano state segnalate solo 5 persone ferite. E cambiamo ancora argomento. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Secondo quanto riferito su X dall'account Maldive Security Desk, il materiale è al vaglio degli investigatori maldiviani che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dal sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Al momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia disturbo schizzoide di personalità per il quale Salim El Kudri era stato in cura al centro salute mentale di Castelfranco Emilia. Lo afferma la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ieri ha convalidato l'arresto del 31enne che in pieno centro Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. Per la GIP non ci sono per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Kudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il reato. 2 super petroliere cinesi cariche di 4 milioni di barili di petrolio greggio hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo essere rimaste bloccate nel golfo per 2 mesi, lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters citando i dati di navigazione di LSEG e Clipper in base ai quali le navi Yuan Guiyang e Ocean Lily hanno lasciato il passaggio nelle ultime ore. Secondo Reuters, la Yungan Yang aveva caricato 2 milioni di barili di greggio iracheno di Basra il 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La Ocean Lily aveva caricato 1 milione di barili ciascuno di greggio qatariano di Al-Shain e iracheno di Basra tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
3: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: E in primo piano torneremo a parlare di geopolitiche, nuovi assetti militari in Europa. Restate con noi e una breve pausa e arriviamo.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate statunitensi di stanza nel vecchio continente che scenderanno da 4 a 3. La decisione comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze in Polonia. La collocazione definitiva dipenderà da quanto gli alleati europei contribuiranno alla propria difesa. Intanto, secondo il Financial Times, Mario Draghi e Angela Merkel emergono come possibili mediatori per Vladimir Putin. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea ha raggiunto un accordo provvisorio per attuare l'intesa commerciale con gli Stati Uniti. Resta invece altissima la tensione con l'Iran. Donald Trump, pressato dai paesi del Golfo, lancia un nuovo ultimato a Teheran per bloccare il programma nucleare, mentre il regime iraniano minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ci spostiamo a Pechino, dove è in corso il vertice tra i leader di Russia e Cina. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Vladimir Putin, celebrando la fedeltà incrollabile e il coraggio che uniscono i due paesi in tempi difficili. Dal canto suo, lo zar ha rassicurato Pechino, definendo la Russia un fornitore affidabile di risorse energetiche, specie alla luce della crisi in Medio Oriente. Blindata la posizione di Taiwan, il presidente dell'isola ha subito lanciato un altolà, avvertendo che il futuro di Taipei non può essere ostaggio di forze straniere o di interessi a breve termine. La cronaca internazionale: momenti di forte paura al largo di Cipro per un blitz della marina israeliana contro la flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano colpi d'arma da fuoco con proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni, tra cui un'italiana. Intercettata l'intera missione. Sono 29 gli italiani fermati e trasferiti al porto di Ashdod. Tra loro c'è anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto l'immediata incolumità dei nostri connazionali, mentre le opposizioni insorgono chiedendo sanzioni e la sospensione degli accordi con Israele. Pronta la replica del governo di Tel Aviv: usati mezzi non letali solo dopo i ripetuti avvertimenti. Voltiamo pagina. Ci sono sviluppi sulla tragedia dei sub italiani alle Maldive. Il team di esperti finlandesi ha recuperato nella grotta di Alimata i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Domani si tenterà il difficile recupero delle altre due salme rimaste intrappolate, mentre il corpo dell'operatore Gianluca Benedetti è già rientrato in Italia. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Verranno disposte le autopsie e saranno ascoltati testimoni a bordo della Safari Boat. Torniamo in Italia. Resta in cella El Kudri, il 31enne che domenica scorsa ha travolto 8 persone a Modena. Il GIP ha convalidato l'arresto, parlando di un'azione lucida mirata a uccidere più persone possibili, escludendo patologie psichiche. Secondo i magistrati, l'uomo stava pianificando la fuga in Marocco. Caduta l'aggravante di terrorismo, restano le accuse di strage e lesioni gravissime. Intanto, sul piano politico, Forza Italia chiede la cittadinanza per i cittadini egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. In chiusura, l'economia e provvedimenti del governo. In arrivo la proroga per il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza dopodomani. Lo ha confermato il ministro Giorgetti, annunciando novità anche per l'autotrasporto nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Prosegue intanto il negoziato con Bruxelles per estendere le tutele energetiche. Nel frattempo scoppia il caso politico al Senato. La maggioranza presenta e poi ritira, dopo le proteste delle opposizioni, una mozione che chiedeva di rivedere l'obiettivo del 5% delle spese per la difesa in ambito NATO. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Nel giro di parole, al prossimo aggiornamento informativo, restate in nostra compagnia.

0: La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario. Marvin Gaye.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: La storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino. Oh, eh.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, restano le code per un incidente precedente sulla 4 Brescia-Padova, tra Desenzano e lo svincolo di Brescia Est andando in direzione Brescia. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia invece segnalati incolonnamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico Robecco in direzione Brescia. File poi sulla Milano-Lecco tra Valmadrera e Lecco in questa direzione. Incrondamenti sulla tangenziale nord tra la Vecchia Valassina e la Milano-Lecco verso la tangenziale est, su quest'ultima code tra San Donato Milanese e Cam in ambo i sensi di marcia. Code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Monza e Cormano verso Torino e altre file a tratti per un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sulla tangenziale ovest di Milano si sta in coda i tratti saltuari tra il Bivio per la 4 e Trezzano sul Naviglio, altre file in direzione Laghi tra l'Autosole e la Valtidone. Infine, traffico intenso nell'area bergamasca, in particolare sull'asse interurbano tra Curnasco e Grumellina verso l'aeroporto e tra Busaporto e Seriate. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Chris Ria è figlio di un immigrato italiano che possedeva un chiosco di gelati a Middlesbrough in Gran Bretagna. Comincia a cantare e suonare la chitarra all'inizio degli anni 70 in una band chiamata Magdalene. Il gruppo vince un importante concorso nazionale nel 75, senza però ottenere un contratto. Dopo aver lasciato la band, pubblica l'album Whatever Happened to Benny Santini, che entra nella top 20 statunitense. In seguito, Chris Ria concentra i suoi sforzi sull'Europa, ottenendo risultati altalenanti e meditando più di una volta sull'opportunità di lasciare le scene, ma arrivando infine a pubblicare nel corso della sua carriera ben 18 album.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 2 minuti.
5: La tragedia alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi, Giorgia e Muriel. Crolla nella notte la vela rossa di Scampia, sfollate alcune famiglie. Putin in visita a Pechino e Kudri, il jeep convalida il fermo. Al momento non ci sarebbero elementi per incapacità di intendere. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Sei un insegnante precario, lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, i corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive sono stati recuperati dall'equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ore italiana nell'atollo di Vavu. Il primo, rende noto una nota della Farnesina, è già stato sollevato su una barca a poggio, mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. Si tratta dei corpi di Giorgia Somacal, 23 anni, figlia di Monica Montefalcone e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell'Università di Genova, originaria della Puglia e residente a Puerino nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone. La cronaca, tragedia sfiorata a Scampia, quasi due anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita tre persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi che si è abbattuta a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulterebbe alcun ferito. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto un incontro privato a porte chiuse di circa 90 minuti, lo scrive RIA Novosti. Al termine del bilaterale si è svolto un altro incontro in un formato allargato con la partecipazione di delegazioni di entrambi i paesi. Torniamo a parlare di El Kudri. Non ci sarebbero al momento elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia, disturbo schizoide di personalità, per il quale Sami El Kudri era stato in cura al Centro per la Salute Mentale di Castelfranco Emilia. Così afferma la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ieri ha convalidato l'arresto del 31enne che in pieno centro a Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. Per la GIP non ci sarebbero per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Kudri fosse incapace di intendere volere quando ha commesso il furto. E ora parliamo di scuola, in particolare della carta del docente. Anief porta avanti la sua petizione e azioni legali. Sentiamo quest'oggi Chiara Cozzetto del sindacato Anief.
1: La carta del docente, il bonus per la formazione, viene riconosciuta da quest'anno anche ai docenti con contratto al 30 giugno. Per il sindacato Anief questo però non basta, è necessario riconoscerlo anche ai docenti con supplenze brevi e saltuarie. Sul nostro sito www.anief.org c'è la possibilità di ricorrere anche per questa tipologia di personale scolastico e c'è anche la possibilità di aderire a una petizione per far ritornare l'importo della carta docente almeno ai 500 euro che erano stabiliti fino allo scorso anno. Per quanto riguarda i docenti con contratti al 30 giugno e al 31 agosto possono aderire al ricorso rispetto agli anni pregressi in cui il diritto non era riconosciuto.
0: Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: musica anche oggi, la musica indipendente arriva in radio con la sua lista di novità discografiche di ogni genere musicale, perché qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta un po' di tutto in Ora Musica, anche grandi classici. Infatti ogni giorno a scaldare i motori arriva un successo del passato.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori nel 1978 giravano l'Italia con Banana Republic, tournée davvero storica. E questo è uno dei brani che poi hanno inserito nell'album che riportava, insomma, diverse date importanti di quel tour. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è Tu mi mandi in hype di Ilena Suffredini.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi con noi c'è Miki in programmazione con il suo singolo che si chiama Limpida. Michelangelo Piperno, ciao Miki, ben ritrovato a Ora Musica.
1: Ciao a voi, grazie infinite per lo spazio.
0: Allora, raccontaci un po' questo nuovo singolo che si intitola Limpida. Beh, già dalla copertina arriva l'aria dell'estate, va detto questo.
1: Esatto, allora fa parte di tutto un progetto, diciamo, discografico nuovo e anche, diciamo, di una mia nuova fase evolutiva artistica, perché per tanti anni ho fatto soprattutto, diciamo, il chitarrista e l'arrangiatore e compositore al servizio degli altri, e a un certo punto ho sentito l'esigenza, visto un momento di vita nuovo e felice, di scrivere delle cose che sono state ben accettate dal mio produttore, che ha voluto, che ha deciso di investire tempo e voglia e risorse in questo nuovo progetto. Limpida è un pezzo appunto estivo, dal sapore un po' soul disco, anche un po' revival, e che parla sostanzialmente di un tema che è quello della resilienza, cioè che poi fondamentalmente dopo momenti, diciamo, complicati, si può arrivare a un momento, diciamo, di felicità. E arriva dopo Verrà, che era uscito l'altro singolo il 23 gennaio e che, diciamo, affronta sempre una tematica appunto comunque con uno spirito positivo, dove si parlava appunto del desiderio di realizzare un cambiamento che potesse portare a un momento, diciamo, di comunque di sorriso, di felicità. E quindi in Limpida, diciamo, questa seconda parte è un po' la seconda parte del diciamo dello stesso testo, parla della realizzazione di un momento di felicità, quindi, diciamo, si concretizza il desiderio iniziale sostanzialmente.
0: Ecco, tra l'altro tu dicevi, dopo aver collaborato con tanti artisti ho deciso di fare qualcosa di mio per me, no? E guardando la tua biografia vedo un nome che mi riporta a questa cosa, perché Alex Britti, col quale tu hai collaborato, ha girato il mondo come chitarrista, ha fatto tantissime cose, collaborato con tantissimi blues e via dicendo, prima di metterci la faccia proprio in prima persona con la famosa Solo una volta tutta la vita.
1: Esatto, diciamo, beh, noi siamo, poi io peraltro con lui siamo molto amici sin dall'infanzia. Io, diciamo, questa cosa nasce un po' casualmente, perché sono fatto per tanti anni proprio il concertista, nel senso che ho fatto una lunga carriera sia di, come dire, come docente, ma come anche concertista proprio, anche solista, e quindi, diciamo, ho sempre lavorato dietro le quinte, sistemando pezzi di altre persone, arrangiando i pezzi degli altri, poi componendo tanta musica strumentale e suonandola. Però questa cosa delle canzoni era nel cassetto sin da giovanissimo, però, diciamo, è corrisposta a un momento proprio mio di cambiamento, in cui mi sono innamorato, è rinata un po', si è riaperta la vita un po' come l'estate,
0: no? Bello. Pronti, partenza, via, andiamo ad ascoltare Limpida. E ho già capito dalle cose che ci hai raccontato che ci risentiremo presto, perché usciranno altre cose, quindi
1: esatto.
0: Miki, ci diamo appuntamento alla prossima chiacchierata. Velocissimamente, chi ti cerca sui social, cosa scrive?
1: Il profilo che aggiorno di più, soprattutto perché, come dico, è in tendenza con le nuove generazioni, è Instagram, e c'è una pagina dedicata a tutto questo progetto di musica originale nuovo che si chiama Miki trattino basso Music Project, dove ci sono tutte le interviste,
0: le cose che fai,
1: i video e quant'altro. E poi c'è anche uno stesso canale identico su TikTok, dove mettiamo, diciamo, più contenuti video, insomma. Però Instagram è, diciamo, il riferimento
0: principale,
1: primario. Sì.
0: Grazie Miki per essere
1: stato
0: a Ora Musica.
1: Grazie, un abbraccione.

0: Oggi alla musica nello spazio interviste c'era Miki che ci ha raccontato questo suo nuovo progetto e in particolare questo singolo dal sapore molto estivo che si chiama Limpida.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Basta Poco, questa è la nuova canzone di Chiara Galeazzo, novità a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana. Invece, ad alta rotazione, una novità di settimana scorsa, Cecilia Gayle.

tanti anni da El Pam Pam, piuttosto che altri singoli che hanno segnato le nostre estati, in particolare quelle degli anni 90, ma lei è ancora attivissima. Cecilia Gayle, Rompen las cadenas, è il titolo del nuovo singolo. Spazio adesso a Don Leave.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. Traffico nel complesso regolare sulla rete viaria della regione. Sulla 9 Milano-Chiasso si sta in coda in corrispondenza di Chiasso in direzione Milano. Sulla tangenziale nord si sta in fila a tratti tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della tangenziale est. Segnaliamo una chiusura sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate-Arno e Varese dalle 21 alle 5 in direzione Varese. Chiuso anche il tratto tra Castellanza e Legnano verso Milano dalle 22 alle 5. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Sogno d'estate, questo è il titolo della canzone di Roberto Carraro tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica che ci fa viaggiare nel tempo. Grande classicone nella versione Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Sono uscite tantissime versioni, questa della Boys Town Gang del 1982.

Can't Take My Eyes Off of You. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1982. Chissà in che anno andremo a finire domani alla stessa ora, quando troveremo un altro classico. Adesso troviamo invece Alberto Damiani in promozione qui a Ora Musica con il nuovo singolo che è Esplorazione Infinita.

0: Esplorazione infinita era Alberto Damiani qui in promozione a Ora Musica.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

questa estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica, Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

Mala Sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto. Ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: Pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
6: Maldive, recuperati i corpi di Giorgia e Muriel. Putin da Xi per blindare l'asse Mosca-Pechino. El Kudri, la Jeep di Modena, dice che non avrebbe agito per disturbi psichici, voleva colpire più persone possibili. Paura ai tornelli, gira con un macete nella stazione centrale a Milano, arrestato dalla Polfer. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
6: Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacale e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Quello del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, così ha dichiarato il leader del Cremlino. Salim El-Khoudry sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibili, lo evidenzia la GIP Donatella Planezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne, che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno, in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia, di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete. È quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. L'uomo risulta residente a Modena, ha svariati precedenti penali e un permesso di soggiorno lavorativo scaduto. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Andiamo all'estero. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca durante il Congressional Picnic, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Noi per il momento ci fermiamo qui, ancora l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
8: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 1993, sulla rivista Rolling Stone, David Bowie smentirà definitivamente la voce riguardante la sua bisessualità, dichiarata solo qualche decennio prima. Non mi sono mai sentito un vero bisessuale, ma ero magnetizzato dalla scena gay underground. Era come un altro mondo di cui volevo acquistare una quota. Questa fase durò solo fino al 1974 e morì più o meno con Ziggy. Davvero, avevo fatto solo mia la condizione di bisessuale. L'ironia è che non ero gay.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 4 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. L'Unione Europea non chiude a Meloni, ma per ora si usino i fondi esistenti. Maldive, recuperati i primi due corpi, da Europe, operazioni complesse. Modena per El Kudri, la procura non chiede l'aggravante di terrorismo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Europa non chiude e non apre. Chiede tempo, prudenza e soprattutto chiede di cominciare a usare tutte le risorse che ci sono prima di guardare altrove. Nessuno, né in Italia né a Bruxelles, si aspettava che la Commissione rispondesse in maniera chiara e univoca alla lettera con la quale la Premier Giorgia Meloni ha domandato a Ursula von der Leyen di estendere la deroga al patto prevista per la difesa alle spese per la crisi energetica. La Presidente dell'esecutivo europeo al tempo opportuno replicherà entrando nel merito di richieste già note, richieste sulle quali von der Leyen non mancherà di riflettere con un occhio agli sviluppi della crisi in Iran e un altro ai posizionamenti dei Paesi membri sull'istanza portata avanti dall'Italia. Per gli esteri, i tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. La missione ora si sposta alla fase successiva. Ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi è iniziato il recupero, ha spiegato un portavoce del governo delle Maldive. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, l'assicurazione che ha garantito la presenza dei sub-soccorritori, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un funicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro. La cronaca: no alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della procura di Modena su Salim El Kodri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime. Economia: l'Unione Europea deve porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili, accelerando sull'elettrificazione dell'economia. È la ricetta della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadita con un videomessaggio durante un convegno dedicato al settore UE delle tecnologie pulite. E chiudiamo con lo sport. FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo kit per la stagione 26-27, una maglia che celebra il profondo legame tra il club e la città di Milano, reinterpretando i codici estetici della tradizione della squadra attraverso un linguaggio contemporaneo ispirato al mondo della moda e del design. Lo annuncia il club sul suo sito. Per la nuova stagione Nike si ispira all'anima sartoriale e all'eleganza senza tempo di Milano, con richiami ai kit più emblematici della storia dell'Inter. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: È proprio questo l'appuntamento con la più bella musica degli anni 70 e 80. Se siete amanti della musica black, beh, oggi sappiate che ce n'è un sacco, ma veramente tanta tanta. E poi oggi c'è una bella programmazione. Non lo dico così, ma come vi ho già spiegato in altre occasioni, questo è un appuntamento che piace fare anche a me, riascoltando dei vecchi grandi successi e non semplicemente andando a prendere dei titoli. E oggi ci sono veramente delle grandi, belle, belle canzoni. Bentrovati ancora con la voce di Marco Del Weiss nel Golden Classic, l'appuntamento nostro dedicato un'ora al meglio degli anni 70 e 80. Beh, se ora io vi dico Randy Crawford, eccola qua.

bene, cantante americana, conosciuta anche per la musica insieme al gruppo dei Crusaders. Grandi, grandi successi. Questo è stato uno che ha fatto la solista, quella che si chiama You Might Need Somebody. Ma attenzione, perché oggi nel nostro Golden Classic di canzoni veramente stupende ne arriveranno veramente una cifra.

con un album che era quello che si chiamava René e Angela. Poi nel 1981 arriva il grande successo con Wall to Wall, che è l'album che contiene anche questa canzone, guarda caso. 83 è Rise, mentre nel 1985 l'album che li sta per separare, perché poi loro se le danno di santa ragione e decidono di proseguire ognuno per la propria strada, forse un po' meno fortunata lei, perché lui poi continua a fare il produttore musicale anche per gruppi importanti, vedi Isley Brothers, Sheen Easton o Stephanie Mills. Comunque insieme una grande accoppiata esplosiva al punto giusto con un sacco di bella musica. Questo è il Golden Classic e ora arriva un pezzo del 1980 con il signor Peter Brown. Non so se avete già sentito qualche canzone sua, però in quegli anni è stato, dal 77 in avanti fino agli anni 80, è stato uno di quelli che ha fatto sempre ballare con canzoni molto molto importanti. Questa è una che ci porta al 1980, come già detto prima. Abbastanza importante questa. Ve la ricordate? Chi bazzicava per le radio anche. Questa era una canzone che mi

Love, Do It Me Anyway. Non è mai stato in un album, adesso mi è venuto in mente. Era uscito in versione mix nel 1980. Però diciamo che di Peter Brown si ricorda molto bene l'album, che era uscito nel 1977, quello che lo ha reso abbastanza importante in tutto il mondo, è quello che si chiamava Fantasy Love Affair. Ricordate quell'album? C'era Dance With Me, c'era Do You Wanna Get Funky With Me. Insomma, un bell'album. Chi lo possiede se lo tenga bello stretto, perché avrà con il passare degli anni un sacco di valore, oltre che affettivo, anche monetario. Va bene, allora stiamo per arrivare alla nostra prima pausa del Golden Classic e ci fermiamo un attimo con il ritmo? Assolutamente no, anche perché, ragazzi, c'è Charo con Salsa.

0: peperone, tutto peperoncino, bella esplosiva, simpatica, bella, si dice simpatica quando non si vuole definire la bellezza o meno di una cantante, di una persona. Lei era simpatica ma era anche molto bella, se devo essere sincero, aveva un carattere incredibile, va bene, l'avevamo vista anche in un film, forse l'avevo già ricordato, che era Lovebot, faceva parte di questo cast, va bene, album che si chiama Cucci Cucci, che non è quello con Lago e Filo, così. Album che era uscito nel 1977, dove c'era naturalmente la canzone che era la più importante forse della sua carriera, Dance a Little Bit Closer. C'era anche poi Speedy Gonzales, che è stato un altro dei pezzi tosti, ma poi soprattutto Vincent Montana, insieme al suo resto della band di Salsa Orchestra, gli ha fatto cantare questa canzone che si chiama You Are Just Right Side. Va bene, allora il nostro Golden Classic arriva alla prima pausa. Tenetevi forte perché subito dopo torneremo con un sacco di belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

formazione quasi completamente al maschile, erano la bellezza di 2, 4, 6, 7 componenti di questa formazione, dove René Dix era la voce principale, quella che insieme ai quattro fratelli Phillips fecero degli Starpoint una band abbastanza importante che arrivava dagli Stati Uniti d'America. Oggi stiamo guardando e stiamo ascoltando soprattutto canzoni che arrivavano dalla parte di là, d'oltreoceano. Questa era una canzone da Restless, 1985. La canzone penso l'abbiate capito anche voi come si intitolava, perché lo avranno detto non so quante volte. Emotion, grandi emozioni musicali, solo nel nostro grande appuntamento, che in questo caso trova quattro amici con un gradito ritorno. Si chiamano Four Tops.

Stai ascoltando Golden Classics. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

grandi successi, a partire da Modern Woman, che faceva parte del film La febbre del sabato sera, ma poi il pezzo che più o meno li ha fatti conoscere in tutto il mondo, che era quello che si intitolava Heaven Must Be

0: dicono, solo per quel motivo lì. Beh, questa è una canzone che aveva fatto la signora Stephanie Mills, ma ora da Average White Band.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: so se loro quando si esibivano usavano il kilt. Perché dico questo? Perché loro nascono come formazione funk dalla Scozia. Quindi sapete benissimo che in Scozia si usa andare in giro col kilt. Ma non credo che lo facessero comunque sul palco quando facevano i concerti. Va bene, in qualsiasi caso una bellissima canzone che era quella che si intitola What You Gonna Do For Me, canzone che abbiamo ospitato nel nostro appuntamento, ma che adesso però mi ha dato l'ispirazione per ascoltare una canzone spaziale, perché ci sono due grandi artisti. Una è la Stephanie, che canta insieme all'altro Pendergrass. Vi dice nulla? Mamma mia, che pezzone, ragazzi miei. Questa è la canzone che ci porterà alla conclusione della seconda parte del nostro Golden Classic. Oggi veramente musica, ma raffinata alla grande. La ricordate questa canzone? Si chiama Two Hearts.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Possedete questo album che era uscito nel 1982? Tenete per lo stretto perché ha un valore in soldini veramente alto. Se ce l'avete, tenetevelo, sia il disco che il CD, perché c'è anche uscito con il CD. L'hanno rimasterizzato, come si usa dire in termine tecnico. Bella musica dei Chemistry, questa era Can You Feel My Love, canzone che dice che fuori da Washington è stata quella più ascoltata di questa band, probabilmente sì, è la verità, perché è stato uno dei pezzi più passati del 1982 con questa band.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Sequenza continua.

0: Beh, non ci sono solo canzoni dolci dolci degli ABBA, ci sono anche le canzoni piuttosto movimentate, tipo questa qui, quella che si chiama Gimme Gimme Gimme Man After Midnight. Attenzione, dopo mezzanotte, povero uomo. Va bene. Gruppo che vinse nel 1974 e incominciò a farsi notare il contest, l'Eurovision Contest dal 1974, Eurovision Song Contest, Marco dillo bene, l'ho detto questa volta, e da qui un grande inizio con la loro musica che li ha portati fino al 1982 con un sacco di bei successi, ma poi dopo un momentino di stasi non si sciolsero, rifecero qualcosa, vabbè, hanno fatto un po' di movimento intorno al loro nome, al loro marchio, che era appunto quello dei AABBA. Ok, Golden Classic non è solo musica da discoteca, non è solo musica funky, non è solo musica soul, ma è in questo caso anche musica pop, con questa band che abbiamo gustato fino a questo punto. Ora si va su questo personaggio, si chiama Lionel Richie, un album bellissimo.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

State pur certi che quando si vuole sentire della gran bella musica si deve per forza andare in quella della voce di Lionel Richie, capo carismatico, cantante, frontman, chiamatelo come volete, della band dei Commodores, con questo album che fa parte del 1983, un anno molto importante perché io conobbi Franco Lazzari. Questo per chi ascolta la radio, per chi ha fatto radio, è un grande, grande nome. Can't Slow Down si chiama il 33 giri, come si usava a definirlo tanto tempo fa, e da questo album la canzone forse più importante era quella che si chiamava All Night Long, però c'era anche questa qui che era Running With The Night, oltre a Can't Slow Down, che era un altro pezzo di quelli che un giorno o l'altro ripasseremo nel nostro Golden Classic, che, cari miei, è arrivato al termine anche oggi. Grazie di essere rimasti all'ascolto di questa oretta dedicata alla musica degli anni 70 e 80. Ne abbiamo passata oggi veramente di grande qualità. Mi auguro che nelle prossime trasmissioni ci siate ancora e soprattutto che continuiate ad amare questo genere musicale che fa del Golden Classic una trasmissione più unica che rara. Ora si chiude alla grande Leroy Burgess. Mi dice nulla? Bel disco, dai, di qualche tempo fa anche lui, è normale, se no non sarebbe passato nel Golden Classic. I Know You Will è la più bella, ma c'era anche

0: classici degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 16 e 6 minuti.
5: Vertice Cina-Russia, Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Attivisti della flottiglia in arrivo su navi IDF, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Vertice tra Russia e Cina a Pechino, Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Radio. Semplicemente.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Che bel rumore.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.

Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.
2: The finest.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 6 minuti.
5: Vertice Cina-Russia-Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 20 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Vertice tra Russia e Cina a Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buon pomeriggio. Per un incidente sulla A35, la Brebemi, si incontrano code tra Treviglio e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano verso Milano. Di conseguenza è chiusa l'uscita per la tangenziale est esterna di Milano per il traffico proveniente da Brescia e diretto verso l'autostrada A4. Altro incidente, sempre nella zona di Milano, sulla tangenziale ovest, provoca lunghe code in direzione di Bologna tra Settimo Milanese e lo svincolo per la A7 Milano-Genova. Ci sono code anche in carreggiata opposta, quindi direzione Laghi, tra Quinto De Stampi e l'autostrada A7. Auto in coda per un incidente anche sull'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona, direzione Brescia. Soliti rallentamenti per traffico sul tanto milanese dell'autostrada A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. In aumento il traffico sul tangenziali anche sulla Nord, che al momento presenta code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
10: Eccomi qui amici, qui da Radio Punto, Angelo Moscara, in questo mercoledì 20 maggio 2026. 20 maggio, una giornata per me molto molto particolare, e poi vi spiego perché è molto speciale, voglio dire, non so se si dice, ma voglio dirlo, è molto speciale e ve lo spiego dopo, magari quando arriva il punto classic, il primo punto classic vi spiego il perché. Bene, partiamo immediatamente però con un brano attuale e partiamo con Taylor Swift e il suo Applied.

0: semplicemente ovunque.
1: La grandissima Taylor Swift qui con noi con il brano Uplight, che ascoltiamo sempre molto volentieri perché c'ha un riff che è entrato nelle orecchie e non esce più. Bene amici, 20 maggio è il compleanno di Albano, Diego Patantuono, Maria Chiara Giannetta, che è l'attrice, quella che ha fatto il capitano in Don Matteo. E il 20 maggio per me è una data molto importante perché io e mia moglie siamo insieme dal 20 maggio 1981. Amici miei, 45 anni, siamo sposati da 40, ma siamo insieme da 45 anni. Ebbene sì, felicemente, devo dire felicemente. E poi vi spiegherò il perché del punto classic. Il 20 maggio è il compleanno anche di Cher, camaleontica e intramontabile cantante e attrice sin dai mitici anni 60. Cher è famosa non solo per le sue doti artistiche, ma anche perché viene considerata da molti un vero e proprio pioniere dell'industria della chirurgia estetica. Cher annovera nel suo repertorio molti brani di successo dagli anni 60 fino ad oggi. I brani sono tantissimi e noi ne abbiamo scelto uno che ascoltiamo insieme.

per il primo appuntamento con Radio Punto Classic abbiamo ascoltato Claudio Baglioni con il brano E tu. Perché abbiamo ascoltato E tu di Claudio Baglioni? L'ho voluto fermamente io e vi spiego perché. Allora, io 45 anni fa già lavoravo in radio e non ho mai fatto dediche a nessuno, andavano forte le dediche, ma io dediche radio non ne facevo, facevo sempre una radio di flusso e molto più, si faceva un altro tipo di radio, più indirizzata sulle informazioni musicali e niente, conobbi qualche giorno prima una ragazza che si chiama Monica e per la prima volta in vita mia gli dedicai questo brano E tu di Claudio Baglioni e da lì successe tutto. Dopo 45 anni, ebbene sì, siamo sposati, abbiamo un figlio di 40 anni e che è Simone, che saluto. Per noi questa sera è festa, perciò tutti e tre andremo a mangiare fuori per festeggiare i 45 anni di questo connubio. Grazie mille per tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri questa mattina e ho voluto così regalare a mia moglie di nuovo questo brano e questa dedica dopo 45 anni. Adesso però andiamo avanti con la musica anni 80, loro si chiamano Dream Theater, il brano è Eldorado.

0: Donald Fagen qui al Centro della Musica con un brano degli anni Ottanta che portava il titolo di New Frontiers. La grande musica naturalmente si ascolta qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Si può ascoltare musica in suono digitale, cioè in DAB Plus, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Si può scaricare anche la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Si può anche vedere Radio.tv. Basta avere una smart TV collegata ad internet e andare a cercare il sito di Radio Punto, cliccare Radio.tv e vedete i colori e i suoni di Radio Punto. Lo potete fare anche con il vostro computer andando sul sito radiopunto.it. Anche col vostro smartphone potete fare la stessa identica operazione. E in questo momento vediamo l'informazione del traffico.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Per un incidente sulla A35, la Brebemi, si incontrano code tra Treviglio e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano verso Milano. Di conseguenza è chiusa l'uscita per la tangenziale est esterna di Milano per il traffico proveniente da Brescia e diretto verso l'autostrada A4. Altro incidente, sempre nella zona di Milano, sulla tangenziale ovest, provoca lunghe code in direzione di Bologna tra Settimo Milanese e lo svincolo per la A7 Milano-Genova. Ci sono code anche in carreggiata opposta, quindi direzione Laghi, tra Quinto De Stampi e l'autostrada A7. Auto in coda per un incidente anche sull'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona, direzione Brescia. Soliti rallentamenti per traffico sul tanto milanese dell'autostrada A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. In aumento il traffico sul tangenziali anche sulla Nord, che al momento presenta code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ellie Goulding qui anche lei al centro della musica in questo mercoledì 20 maggio 2026 a Radio Punto, insieme ad Angelo Moscava naturalmente. E allora, si parla già di vacanze, si andrà in giro per l'Italia e alcuni in giro come sottoscritto per il mondo. Alcuni di voi faranno vacanze appunto in giro per il mondo e si mangeranno specialità. Io no, perché sono su una nave e mangio solo quello della nave. Specialità del paese o nazione del posto. Sì, è vero, ogni tanto scendo e mangio qualche specialità del posto. Ma qual è il piatto più gettonato al momento al mondo? Qualcuno storcerà il naso, ma il piatto più buono al mondo è una specialità paraguayana. Si chiama il voi voi. Sembra una cosa. Lo voglio. Voi voi, una zuppa che viene preparata con piccole palline di farina di mais e formaggio cotte in un brodo di pollo, verdure ed erbe aromatiche. Medaglia d'argento per la immancabile pizza italiana. Segue un altro piatto italiano, il tagliarin al tartufo bianco d'Alba, pasta fatta a mano, si chiamano anche tagliarine o tagliolini, condita con il tartufo bianco tipico di Alba, grattugiato fresco, burro, pepe e una spolverata di parmigiano reggiano. E questo è meglio del voi voi, eh? È meglio senz'altro del voi voi. Comunque anch'io spesso vado all'estero, qualche volta mi capita di scendere e di provare qualche specialità in Grecia, l'ho provata in Turchia, in Croazia, in Spagna spessissimo sono stato e ho provato anche il loro modo di mangiare, che è buono per carità, mai come quello italiano, devo dire. Io sono proprio un palato tutto italiano. Abbiamo l'appuntamento, secondo appuntamento, con il punto classic.

presenta Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto.

Dalla Germania, Nancy Dine del Luftballon, lei va Nina, è una cantante che tuttora comunque continua a cantare, magari non la sentiamo spesso in Italia, in Europa, ma lei in Germania riscuote ancora del gran successo facendo della musica rock, ed è rimasta impressa per tutti con questo brano 99 del Luftballon. Voglio leggere un WhatsApp da Valeria da Frascati, che oltre a farci complimenti mi dice che ascoltare E tu di Claudio Baglioni mi ha fatto provare un'emozione davvero speciale, una canzone che arriva dritta al cuore e che sa riportare alla mente tanti ricordi. E figurati per me, figurati per me. Grazie, grazie, grazie, grazie Valeria da Frascati, grazie. Beh, Claudio Baglioni crea delle emozioni un po' per tutti ed è legato sempre a qualche ricordo sentimentale, sicuramente per tutti quelli che erano un po' sentimentali come lo ero io, come penso di esserlo ancora. Torniamo negli anni 80. Loro si chiamano Depeche Mode, questo fu il loro primo successo, I Just Can't Get Enough.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Bene amici, io adesso vi lascio in compagnia di Lilia e dopo aver fatto anche gli auguri ancora a mia moglie Monica per i 45 anni passati insieme. Lei ha avuto tanta pazienza e questo non glielo tocca nessuno, la pazienza l'ha avuta, perché stare con me ci vuole pazienza, ve lo posso assicurare, non sembra ma è così. Io vi lascio appuntamento con Lilia, vi do appuntamento comunque a domani, che è giovedì, sempre alle ore 17, sempre qui da Radio Punto. Mi raccomando, puntuali, ci sentiamo domani. Ciao ciao, rimanete al centro della musica.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Vertice Cina-Russia-Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Attivisti della flottiglia in arrivo su navi IDF. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Vertice tra Russia e Cina a Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili, e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
9: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
10: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e noi ci salutiamo come sempre a quest'ora. Questo è il nostro orario dell'inizio della puntata di Slow Time. Saluto anche Angelo Moscara. Ciao Angelo, sei stato bravo a tenerci compagnia fino ad ora, fino ad adesso con al centro della musica. E anche qui la musica ovviamente c'è sempre, è tanta, tanta, di altissima qualità, come ovviamente che non si ferma mai. Qui Radio Punto, questo già lo sapete, ma ve lo ricordiamo ancora una volta: la musica fa stare bene, è capace di curare le anime, è capace di far divertire, è capace di calmare le persone. Quindi la musica è quella potenza enorme che è davvero strepitosa ed è sempre qui gratis su Radio Punto, amici. E se non è bello, ditemi voi. E poi ci saranno anche argomenti ovviamente che discuteremo all'interno di quest'ora che passeremo insieme, e ci saranno ben due appunto con Radio Punto Classic che ci riporteranno indietro un po' di anni fa, negli anni 70, con i successi musicali. E allora, per iniziare alla grande, partiamo col nostro primo brano che è già qui, cioè sta aspettando per essere appunto ascoltato. Holly Humberstone presenterà To Love Somebody. Buon ascolto.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: È stata lei, Holly Humberstone, To Love Somebody, che subitissimo ci ha fatto stare molto bene. Ma parliamo del lavoro, dei nostri modi di lavorare, anzi. Alcune persone lavorano infatti così tanto che si dimenticano di prendere del tempo per riposare. Lo sapete anche voi, cari ascoltatori. E invece è importantissimo, dobbiamo imparare a staccare quando serve, riposare, giustamente, perché se non ci rigeneriamo non riusciamo neanche a lavorare bene, perché sono due cose strettamente collegate. Infatti tra poco parleremo di quei lavoratori instancabili che quando devono andare in vacanza non sono neanche così contenti, pensate un po', fino al punto di non stare bene fisicamente. Restate con noi, mi raccomando, perché tra pochi istanti parleremo di questo fenomeno. A dopo.

la voce meravigliosa che abbiamo appena ascoltato grazie al nostro primo appuntamento con Radio.Classic è stata quella di Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. E allora, lavoratori instancabili, udite, ma dovete anche riposare ogni tanto. E noi continueremo sempre a dirvelo, poi vedete voi. Ci possono essere delle conseguenze comunque se lavorate tanto e non fate mai riposare il cervello. Per esempio, quello che si chiama leisure sickness, o detto in italiano, malattia del tempo libero. Cioè, questo purtroppo ormai è diventato una tendenza, e il fatto di stare male una volta che possiamo staccare dal lavoro, per esempio andare in vacanza, e proprio prima di andare via queste persone potrebbero ammalarsi, magari arriva pure la febbre e non possono più godere la loro vacanza meritata, anche se ci potrebbe sembrare illogico, dovrebbero essere contenti, no? Però questo fenomeno esiste e ce lo spiegano gli scienziati. L'organismo delle persone che sono abituate a lavorare sempre tanto e sempre, come dire, in allerta, mantiene le difese immunitarie alte per poter mantenere il ritmo di lavoro costante. E invece, quando capiscono che non devono più farlo, anche il corpo si rilassa e toglie le difese, e come risultato ci si ammala. La soluzione è trovare del tempo per riposo anche durante l'anno, per non far sentire al corpo e al cervello un cambiamento così drastico. Vi ricordiamo ancora una volta, quindi, cari ascoltatori, lavoratori instancabili, l'equilibrio tra lavoro e riposo è importantissimo. Staccate, non state a lavorare fino a tardi. Oh, ve lo diciamo per il vostro bene, eh?

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: correvo l'anno 1986, anzi l'estate del 1986, e ascoltavamo questa canzone che si intitola We Need Protection di Picnic at the White House. Che meraviglia, che bel ricordo. Sempre possibile fare questi viaggi nostalgici sempre qui su Radio Punto. Abbiamo appena scoperto questo fenomeno che si intitola Leisure Sickness, oppure malattia del tempo libero. E cosa succede? Quindi le persone che lavorano sempre tanto senza riposare praticamente mai possono ammalarsi appena prima di andare in vacanza, perché non sono abituate a staccare mai, e l'organismo non è abituato, quindi è come se fosse uno shock, e le difese immunitarie scendono perché non devono più essere, come dire, in allerta per lavorare tanto. Le difese immunitarie scendono, cadono, non sono più così alte, e come risultato le persone si ammalano invece di godere la vacanza così meritata. Ma non va bene, ovviamente è importante anche non solo staccare quando serve innanzitutto, ma anche fare magari dei piccoli viaggi durante l'anno, un weekend lungo, per abituare l'organismo al riposo, che è una cosa importantissima, amici miei. Ci siamo capiti? E allora proseguiamo. La nostra prima parte è finita, però segue anche la seconda. Sono Lilia e allora ci sentiamo tra un po', ora Infotraffico ACI Lombardia.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Code per un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per l'Autosole e lo svincolo per la statale 412 della Valtidone in direzione Laghi. Sempre in tangenziale code per traffico tra il bivio per la A4 e Cusago Bisceglie verso Bologna. Rallentamenti e code per traffico sul tratto milanese della A4 tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Intenso il traffico sulla Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Sulla Brebemi chiusa per lavori di ripristino a seguito di un incidente l'uscita per la TEM per il traffico proveniente da Brescia e diretto verso la A4 Milano-Venezia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

voleva, ci voleva anche la voce di Jerry Halliwell degli anni 90, il brano Look at Me. Lo conoscete, lo amate ovviamente, e ad sempre qui su Radio Punto. Di nuovo parliamo dell'intelligenza artificiale, ora nel contesto della sicurezza stradale. Ma cosa hanno inventato stavolta? Gli autovelox intelligenti. Ma come mai sono così?

Inteligenti che cos'hanno che non hanno gli autovelox tradizionali? Beh, innanzitutto riescono a rilevare non solo la velocità del veicolo come quella normale, ma anche se l'autista guida senza cintura o se sta parlando al cellulare o se tiene in mano il cellulare, qualsiasi violazione del codice della strada, insomma. È simile a quello tradizionale perché ha sempre una telecamera collegata al computer, ma a differenza sua riesce a elaborare anche le immagini dell'autista e il passeggero. Poi registra anche le altre violazioni, come ad esempio se il veicolo sta percorrendo una corsia corretta, se aveva segnalato il cambio di corsia, eccetera eccetera. Come vi sembra sta cosa? Ci sono sia pro sia contro. Di sicuro gli autovelox intelligenti potrebbero farci evitare tanti incidenti, la sicurezza aumenterebbe, anche se dicono che costi tanto, tutta l'attrezzatura costi davvero tanto, perché non è solo una telecamera collegata a un computer, ma servono anche tanti altri elementi per far sì che funzioni. E questo è uno dei motivi perché ancora non sono arrivati in Europa e non si sa se arriveranno. Comunque la sicurezza stradale è una cosa di importanza vitale che va presa sul serio. Che dite, magari possiamo rispettare le regole da soli senza l'intelligenza artificiale che ci controlla?

0: Wow, abbiamo appena ascoltato La Colegiala, la canzone originariamente colombiana di lingua spagnola, composta da Walter León Aguilar e originariamente interpretata dal gruppo Rodolfo y Su Típica. E invece abbiamo ascoltato la versione di Gary Lowe, una sua cover del 1984 in stile italo disco, portandola a un successo planetario dal Canada al Giappone, dallo Zimbabwe all'Islanda, vendendo milioni di copie, e la sua versione è ancora adesso molto molto amata, ascoltata in tutto il mondo. Ovviamente le meraviglie sono qui su Radio Punto, e abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, come sempre mette lo zampino un po' dappertutto, e gli autovelox intelligenti è quello che potrebbe arrivare in Italia, ma per il momento no, ma neanche in Europa. Per adesso è solo nei paesi fuori dall'Europa che appunto usano questo dispositivo, che riesce a vedere, a registrare qualsiasi violazione del codice della strada, non come gli autovelox normali che riescono a capire se state accelerando troppo, se state andando troppo veloce o meno, ma anche se un autista guida senza cintura, se sta parlando il cellulare, se ha in mano il cellulare, se ha segnalato il cambio corsia, qualsiasi violazione. Quindi è una cosa davvero controllante, cioè che aumenterà tantissimo a livello stellare il controllo, ma per il momento, siccome anche l'attrezzatura costa tanto, non è arrivato in Europa questo diciamo dispositivo, e non sappiamo se arriverà e quando arriverà. Ma la cosa importante è comunque rispettare le regole, infatti, e ogni persona dovrebbe prendersi questa responsabilità, ricordarsi sempre, perché è una cosa di un'importanza vitale, ragazzi. Comunque, su questa nota noi dobbiamo salutarci, perché la nostra puntata è arrivata alla fine. Io sono Lilia, come sempre vi auguro buon proseguimento di questa serata, e noi ci sentiamo anche domani, sempre qui su Radio Punto, sempre dalle ore 18 in poi. Buona serata, ciao ciao ciao.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
6: Vertice Cina-Russia-Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Cina in apertura. Vertice tra Mosca e Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania. Una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A8 Milano-Varese tra il bivio per la A9 Milano-Chiasso e Castellanza verso Varese. Rallentamenti per traffico intenso sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Desenzano verso Milano. Trafficato anche il tratto milanese della A4 con code tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano, traffico incolonnato tra il bivio per la A4 e Corsico Gaggiano verso Bologna. Sulla tangenziale nord di Milano, code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale est, rallentamenti e code tra San Donato e Cascina Gobba nelle due direzioni. Trafficato il tratto della Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sulla Brebemi resta chiusa per lavori di ripristino a seguito di un incidente l'uscita per la TEM per il traffico proveniente da Brescia e diretto verso la A4. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A8 Milano-Varese resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Solbiate e Varese in quest'ultima direzione. Tra le 22 e le 5 resterà chiuso anche il tratto tra Castellanza e Legnano in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, una seconda parte di settimana di bel tempo su buona parte del nostro paese, con la rimonta anticiclonica che conquisterà quindi tutta l'Europa occidentale e settentrionale, e quindi di fatto anche l'Italia sarà al centro di queste giornate di bel tempo, con connotati estivi sull'Italia grazie appunto a questa possente rimonta. Quindi avremo per il penultimo weekend di maggio temperature che sfioreranno anche i 30 gradi sulle pianure del centro nord. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre ai piedi sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: e 58 minuti.
1: Vertice Cina-Russia-Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Attivisti della flottiglia in arrivo su navi IDF. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. Vertice tra Russia e Cina a Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili, e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia. Lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura. Corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania. Una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. E intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, una seconda parte di settimana di bel tempo su buona parte del nostro paese, con la rimonta anticiclonica che conquisterà quindi tutta l'Europa occidentale e settentrionale, e quindi di fatto anche l'Italia sarà al centro di queste giornate di bel tempo, con connotati estivi sull'Italia grazie appunto a questa possente rimonta. Quindi avremo per il penultimo weekend di maggio temperature che sfioreranno anche i 30 gradi sulle pianure del centro nord. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Traffico incolonnato anche tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano, traffico in coda per un veicolo fermo in panne tra Settimo Milanese e Corsico Gaggiano verso Bologna. Trafficata la tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Intenso il traffico sulla Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Varese in quest'ultima direzione. tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Castellanza e Legnano in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo. Il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: 54 minuti.
1: Vertice Cina-Russia-Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti, recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Vertice tra Mosca e Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame, denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA. ...2-45-71-21-28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Sorrido sempre come non fossi...
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Buonasera, benvenuti a Io Street Movement. Come tutti i mercoledì partiamo con una nuova canzone, una nuova musica, un nuovo beat. Ma il menù è sempre lo stesso, ovvero tanta musica hip hop, tanta, insomma, carne al fuoco stasera. Io mi raccomando, collegatevi stasera perché abbiamo veramente una bella puntata. E come vi collegate? Con il nostro sito www.radiopunto.it, ovunque voi siete, perché l'epoca moderna ci permette a noi radio locale di andare ovunque. Ma se vi piace la radio tradizionale, siete qua della provincia di Milano fino alla grande city, potete andare in radio all'88.15 FM o 89.10. Provate, insomma, sul vostro stereo. Se poi siete fortunati di avere una bella macchina nuova, avete il DAB digitale, quindi come il sito, anche col DAB, ovunque siete, digitate Radio Punto sulla vostra diciamo radio della macchina e troverete Radio Punto. Stasera vi farò compagnia, ma non da solo, perché vi invito a stare lì, perché abbiamo un grande ospite, ovviamente del panorama rap italiano. Chi è già sul sito può già vedere un bel po' di gente là nell'altra saletta, già vi salutano, abbiamo una bella squadra. Ma il nostro ospite stasera è uno, ufficialmente, poi invitiamo tutti, non c'è problema, c'è posto. Però mi raccomando, se volete scoprire un nuovo talento, un nuovo personaggio del panorama rap italiano, come facciamo qua ad Io Street Movement, state lì. Vi voglio solo ricordare che potete scrivere al sottoscritto djrobg@hotmail.com oppure direttamente a Radio Punto. Vi do anche il WhatsApp, che è 379 126 45, perché per fare delle domande al nostro ospite, ma anche per proporvi voi come ospiti del nostro programma, che permette comunque di farvi conoscere, di parlare del vostro lavoro, del vostro progetto, i vostri pezzi. Ma non è che dovete essere per forza un rapper, potete essere anche un producer, un DJ, qualcuno che sta nel campo dell'hip hop. Ho parlato già troppo, partiamo adesso con la musica e tra poco, ancora ve lo ripeto, state là perché arriva il nostro ospite.

progetto nuovo che un anno fa è uscito, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Gangsta, Smoke. Si chiama così questo progetto che insomma è nato un annetto fa con questi mostri sacri dell'hip hop. Come va ragazzi di là? Va meglio? Ok.

0: tutto, anzi abbiamo già quasi risolto. Possiamo finalmente presentare il nostro ospite, che è dall'altra parte del nostro vetro, con un bel cappellino e una bella maglietta del Marsiglia, mi pare. Ciao Rockmind!
1: Ciao ragazzi.
0: Eccolo qua, come stai?
1: Bene, bene, dai. Tu come stai?
0: Abbastanza bene, anche se poi dopo, quando ci sono problemi tecnici, inizio a nervosirmi. Quindi adesso ero un po' arrabbiato, ma adesso mi calmo.
1: Adesso ti passa, dai, dai.
0: Allora, rapper qua della nostra zona, no?
1: Sì. Legnano, sì.
0: Di Legnano, proprio nato a Legnano, insomma, sei proprio di qua.
1: Di qua, esatto.
0: Ok, ti chiedo di stare un po' più vicino.
1: Un po' più vicino, sì.
0: Ok, adesso ti sento benissimo. Allora, stasera parleremo di te, insomma, del tuo percorso, partendo da quando hai cominciato, da quando hai scoperto di amare questo genere. Questa è già la prima domanda, però se no poi si offende e si arrabbia pure lui. Salutiamo Diego.
2: Ciao
0: Diego. Ciao, come stai?
2: Tutto bene?
0: Io bene, tu?
2: Bene, bene, bene, dai.
0: Il mio scoutman, lui mi porta qua i rapper, fa il lavoro sporco, quello che c'è intorno.
2: Lavoro sporco della strada.
0: Come va la tua professione di...
2: Ma bene, dai, si sta andando bene. Blitz sta per firmare.
0: Ok.
2: Ti ricordi l'altra volta che abbiamo portato?
0: Certo.
2: Per adesso
0: e tanti altri ne porterai.
2: Ne porterò.
0: Sei soddisfatto per adesso del tuo lavoro di...
2: E adesso ho questo...
0: Come
2: talento
0: ti devo chiamare? Manager? Come ti devo chiamare?
2: Ha un amico che porta i talenti.
0: Ok, va bene. Però appunto datti poi un ruolo professionale, perché per fare il figo ogni tanto bisogna anche farlo. Cioè, per
2: io
0: dire,
2: sono umile.
0: Tu sei umile, però quando... Cioè, io sono convinto che se a un manager, un procuratore, uno gli chiede amico, ok, però è anche giusto che tu faccia vedere la tua professione, perché è una professione di tutto rispetto.
1: Ho cominciato a mandare i soldi, poi...
0: Esatto. Come vi siete conosciuti, per esempio? Una domanda, la prima che mi viene in mente. Dove vi siete beccati?
1: Ma in realtà, sai che forse...
2: Ci conosciamo da tanto, perché comunque siamo delle zone, Mazzafame, comunque oltre stazione.
0: Vi fumavate i cannoni assieme, diciamolo chiaramente.
1: Amicizia anche in comune, sì, sai, comunque dire, la zona è quella, amici in comune.
2: Okay. Oggi siamo rincontrati a giocare a calcio, a calcetto.
0: Quindi abitate entrambi a Mazzafame?
2: No, io a Legnano.
1: Beh, io in realtà adesso non sono leggermente fuori Legnano. Sono a Marnate adesso.
0: Ah, Marnate, ok.
1: Però fino a qualche anno fa vivevo proprio lì a Legnano, a Mazzafame. Okay. Però in realtà sono sempre lì alla fine.
0: Ok, sei vicino a me che sono a Rescaldino.
1: Sono anche esatto, sì, sempre vicino.
0: Però ho vissuto per 23 anni a Legnano e bazzicavo a Mazzafame.
1: Che
0: quando
1: zona?
0: Diego non era neanche esisteva.
1: Che zona? Dove?
0: Mazzafame, quella zona lì, insomma. Ah, okay. Legnano, zona Flora, così. Quello era.
2: Stazione.
0: Ero uno dei pochi in mezzo a tanti tamarri che ascoltavano la commerciale, la techno. Io già ascoltavo l'hip hop, quindi a 15 anni
1: eri il diverso
0: del gruppo, erano tutti per Gigi D'Agostino, io Tupac, Notorious, mi prendevano per coglione. Finora ho avuto ragione io. Allora abbiamo altri due amici ai vostri lati, giustamente sono venuti qua. Ciao, come ti chiami?
3: Io sono Giovanni, buonasera a tutti.
0: Incredibile, parla come se c'ha il microfono e non ce l'ha. Cosa c'ha? Incorporata.
3: C'ha la voce
0: incorporata, incredibile. E invece di qua?
4: Io, Gabriele, in arte Dreimer.
0: Anche tu. Allora, dobbiamo fare la puntata
4: per
0: anche
4: Legnano.
0: Con
4: Legnano.
0: Dobbiamo fare la puntata.
1: Vabbè, lui è mio amico, ma è anche rapper.
2: Lo porterò anche lui.
0: Faremo una puntata anche con te.
2: Lo porterò anche lui.
0: Come dico sempre, la radio locale deve far conoscere gli emergenti. Sarebbe scontato che io mi metto qua a mettere i 10 pezzoni mondiali che vanno su tutte le piattaforme. Dico, ok, che cazzo fa di nuovo questo? Niente. Quindi noi dobbiamo far conoscere le nuove voci.
4: Venire fuori tutti i talenti della zona.
2: Soprattutto sempre di Legnano.
0: Facciamoci il fiocchetto, che faremo puntata anche con lui. Ma stasera parliamo di Rockmind. Ci tieni a dire il tuo vero nome o lo teniamo nascosto?
1: Vittorio.
0: Sì, si può dire. Il cognome lasciamolo perdere.
1: Non
0: diamo troppi dati, infatti. Allora, stiamo scoprendo questo ragazzo, Rockmind di Legnano. Ovviamente piano piano capiremo perché tu ti sei appassionato di pop. Mm-hmm. Dimmi questo e poi andiamo con la musica.
1: Perché mi sono appassionato? Perché in realtà probabilmente era il genere che mi rappresentava di più in età adolescenziale, diciamo.
0: Cioè, quindi già alle medie più o meno?
1: Sì, fine medie, inizio superiore. Tra i, ti posso dire, 15-16 anni ho cominciato ad ascoltare le prime cose. Boh, ma folgorato. Cioè, comunque era un genere che ai tempi non andava così tanto di moda, quindi il fatto di sentire qualcuno che parlava di proprie storie autentiche, certo, della strada, cose proprio riguardanti la sua zona, la sua gente, a me mi ha proprio illuminato, perché prima per me la musica era un discorso di ritmo, melodia, batteria, ritmo, invece poi lì c'era, nell'hip hop c'era tutto un mondo dietro.
0: Sai che si dice che a volte è la musica che sceglie te e non tu la musica?
1: Sì, ma probabilmente...
0: Perché è proprio un legame che uno anche a volte è inspiegabile, di come un genere o anche un artista ti possa scegliere come discepolo, tra virgolette, senza che tu lo sai. Sì. No? Quindi potrebbe essere andata così anche
1: forse
0: per te.
1: Forse è stato il mio caso, sì, ti dico la verità.
0: Va bene, dai, andiamo con un po' di musica, sperando di non spaccare di nuovo i timpani. Ragazzi, se esplode qualcosa, levatevi subito le cuffie.
1: Io parto prevenuto, quindi...
0: Perché finché parliamo vedo che sta andando tutto bene. Adesso noi mandiamo la musica. Se succede casino chiamiamo il nostro Gianmarco, tecnico, che ci stai ascoltando. Se qua qualcosa non va, adesso ti chiamo, ok? Andiamo, proviamoci.
1: Sono già poi.

0: qualcuno che si sta collegando, vediamo. Io non è che sono troppo pratico di sto TikTok, vediamo se riusciamo a girare la telecamera, vabbè, faccio così, dai, faccio prima. Ecco qua i nostri ragazzi, Rock Mind, eccolo lì, e poi Diego, gli altri due non mi ricordo già i nomi, ma fa niente. Allora, entriamo, dai, entriamo in diretta su radio.88.15fm, www.radio.88.it, se vi volete collegare voi, amici della radio, amici di TikTok, dovunque siete, anche all'estero, col sito, ci vedete e vi salutiamo, salutate ragazzi, e ci sentite in diretta sulla nostra grande radio, che diciamo non è che è nata ieri, ci siamo dal 1969, caro Vittorio, caro Diego, siamo già quasi 50 anni che Radio Punto esiste, incredibile. Allora salutiamo Gabriel che si è collegato, ciao Gabri, salutiamo Sara, salutiamo Mary, Katia, un po' di gente insomma che si sta collegando. Seguiteci su TikTok, ma se poi vi dovete spostare c'è la radio, ve l'ho già detto. Allora, eravamo rimasti al fatto che tu hai avuto, diciamo, questa sorta di ispirazione, no, per la musica rap, hip hop. E dove poi hai iniziato a praticare, a provare? Cioè, classico, il parchetto, il muretto, la strada, o nel la privacy della cameretta?
1: Entrambe le cose, in realtà, perché ai primi tempi facevo freestyle per strada con gli amici, okay. La cosa più semplice in assoluto, mettevamo i beat americani e noi facevamo un po' di rime sopra, però contemporaneamente anche in casa, in camera, ho cominciato a scrivere i primi testi, ovviamente sempre su basi americane, perché comunque sia... quella era l'ispirazione.
0: Il fatto di scrivere è una cosa che ti è venuta spontanea o è una cosa che è venuta dopo?
1: No, subito, quasi contemporaneamente. Subito. Anzi, forse non so se forse prima ho iniziato a scrivere,
0: prima a scrivere,
1: poco dopo freestyle. I primi tempi portavo avanti parallelamente le cose, certo. Però poi il freestyle l'ho un po' abbandonato, però diciamo la scrittura forse è stata la cosa principale.
0: Ovviamente la natura di un rapper è proprio questa, no? Cioè, oggi come oggi ci sono rapper a cui vengono scritte le canzoni, a cui... però credo che se hai una penna buona sei già a metà dell'opera, perché poi quando le canti sono cose tue, no? Non sono cose che scrivono altri.
1: Vabbè,
0: per
1: il rapper
0: te,
1: deve comunque, proprio per il genere stesso,
0: deve nascere da lì,
1: deve nascere da, sì, da, deve nascere direttamente da
0: qualcosa
1: rap,
0: che vivi dal vissuto,
1: è tutto,
0: diciamo,
1: è tutto un racconto di vissuto personale,
0: ecco, lo so che non è facile ricordare, ma cosa ti ha ispirato le prime parole da buttare giù ai tempi? Cioè, hai vissuto qualcosa in particolare oppure comunque la crisi adolescenziale?
1: Oh, cagate.
0: No, è vero.
1: Le prime robe penso fossero un po' delle robe stupide che scrivevo. No, io mi
0: ma
1: ricordo,
0: che poi ci sta, perché il tredicenne che già parla troppo seriamente non è credibile.
1: No, non è credibile, e non ha cose da dire.
0: È costruito, infatti.
1: Però mi ricordo il primo pezzo che quando l'ho ascoltato ho detto, da qua inizio a rappare anch'io, è stato Crack Bottle di Dr. Dre, 50 Cent e Eminem. Che vabbè, già avevo sentito altra
0: tutti
1: roba
0: prima, tutti i miei idoli della mia
1: riuniti in una traccia, però da quando ho sentito quel pezzo ho detto no cazzo, devo farlo anch'io, e mi ricordo che da lì poi ho cominciato a
0: iniziato su quella base, su quel beat. Qualcuno, cioè ti sei preso a braccetto qualcuno e te lo sei portato con te o sei partito proprio da solo così?
1: No, inizialmente ovviamente ho iniziato per scrivere per i fatti miei, però poi capendo che anche nella mia zona c'era un po' di movimento, c'era altra gente che rappava,
0: certo,
1: ho fatto delle cose anche con altri. Avevamo ai tempi con altri miei amici un gruppo che si chiamava Legnano Finest, con cui abbiamo iniziato a fare le prime cose, e poi vabbè, ognuno ha preso la sua strada,
0: certo,
1: da solista, sempre tutti amici, abbiamo fatto collaborazioni, robe varie, preso... però comunque sì, abbiamo creato il nostro movimento, dai, diciamo,
0: certo.
1: Visto eri che ai tempi
0: più...
1: eravamo in due,
0: eri più, perché vabbè, io sono un affezionato dell'hip hop americano, sì, perché sono nato con quello, no, e ancora oggi vedi anche nel programma, più che altro il rap che metto io è molto old school.
1: Sì.
0: Però tu avevi già, cioè nel senso, a chi ti sei ispirato in quei tempi? Cioè avevi un rapper italiano che ti piaceva tanto o molto American style.
1: Boh, forse, allora ti dico, se devo parlarti di proprio influenza americana, forse a me la scuola di New York è quella che piace, okay, sempre piaciuta un po' di più.
0: Ok.
1: Cioè,
0: okay,
1: come immaginario, come estetica, quella, la West Coast era più figa, diciamo. Certo. Però se devo dirti proprio i riferimenti, mm-hmm, per quanto riguarda l'America, erano Rakim in assoluto, Nas, okay, tutta quella, okay, scuola lì, beat di Premier. Cioè in Italia invece Inoki, Club Dogo, quelle cose lì.
0: Il fatto che tu nomini Inoki vuol dire che sei uno che ha capito chi faceva il rap vero, sì, fin dall'inizio, perché poi gli altri si sono un po' tanti si sono commercializzati. Inoki ancora oggi è quella roba là.
1: Sì, sì, cioè, è rimasto con quell'attitudine. Sì, sì, sì, sì, 100%.
0: Quello che cantava Bologna by Night.
1: Beh, per me era quello il rap comunque. Io la vedevo come una roba di strada, quindi lui rappresentava, certo, proprio al 100% quello.
0: Vuol dire che sicuramente hai avuto comunque un'ispirazione giusta nel capire un po' la strada da seguire per essere un po' autentico a livello, sì, di rap. Sì, beh, poi sì, nulla, sì, toglie. Io non lo so,
1: cioè, poi ti ho detto
0: Inoki, poi mi denuncerà, però io continuo a dire che uno come Fedez è un po' un'offesa al mondo rap, però questo fa soldi.
1: Vabbè, ma non lui stesso penso che se ne tiri fuori.
2: Ah, penso che lui stesso si sia accorto che fa più pop che rap.
0: Sì, cioè io sono proprio contrario al rapper di quel tipo che si vende proprio al commerciale, però che cazzo devi fare? Così fai soldi, è contento lui.
2: Ma purtroppo è questo il mondo.
1: Usa le rime però per fare le sue robe.
0: Sì, poi dopo...
1: Ma non penso che sia un problema neanche per lui, lo sa benissimo.
0: Poi dopo, infatti, non è che non è bravo a scrivere o quant'altro, però se tu mi dici Inoki, io ti dico rap... Se tu mi dici Fedez, dico sì, ok, però...
1: È un discorso di sound...
0: Scusaci Fedez, non mi denunciare.
1: Discorso di sound, storie, estetica proprio del genere, che lui non lo rappresenta per niente.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Però nulla togliere a lui, che... Anzi, se mi vuol dare un po' di soldi...
0: Ovviamente rimane un punto di riferimento per chi vuole fare il cash, quindi ovviamente... Cioè, ragioniamo anche su questo fatto. Una volta che tu poi riesci a entrare in certe dinamiche, vai a dire anche: no, vabbè, ma io preferisco farmi il mio rap classico, i soldi non me ne fotte un cazzo.
1: Sono problemi che vorresti avere.
0: È un po' difficile dire, fare un ragionamento del genere. Cioè, magari poi sei costretto un po' ad adeguarti.
1: Sì.
0: Però salutiamo Inoki, che è rimasto sempre fedele al suo rap. Allora, stiamo conoscendo Rock Mind qua della zona di Legnano. Voi scriveteci. Salutiamo altra gente, Ivan, Andrea, Marco, Matteo, che ci stanno seguendo, salutano
1: ragazzi,
0: tutti. Voi, se volete salutare qualcuno, intanto che magari vi scrive o ditemelo pure, li salutiamo. E attenzione, aspetta, perché abbiamo Michele che ci ha scritto un messaggio. Adesso Michele lo leggiamo, non ti preoccupare. Noi iniziamo a conoscere anche in musica il nostro caro Rock Mind. C'è un pezzo che è uscito da pochissimi giorni,
1: sì, due o tre settimane,
0: ok, che sta facendo numeri abbastanza tosti,
1: buoni, dai.
0: E noi adesso vogliamo ascoltarla. Su e giù, Rock Mind.

sotto gli occhi c'ho le borse, testa piena di forze, sta crema picchia forte, non respiro dalla tosse. Li dico canne mozze, c'ho barre come burro, le spalmo sulla base per schimicare a mezzanotte. Ho amici a posto, amici fuori, amici veri, amici loschi, che ti svolta la serata con gli scambi dentro i boschi. Se ripenso a ciò che è stato e cosa sono diventato, son più forte, son più sole.

0: in giro.
1: Rock Mind, su e giù. Ma che bella.
2: Grazie.
1: Che bel beat. Bella, bella, bella. Complimenti. Vi è piaciuto a voi, amici? Vedi, sei inquadrato.
2: A me sì.
1: Puoi salutare anche gli amici di TikTok che hanno appena ascoltato la tua traccia.
2: Grandi, raga, grandissimi.
1: Il messaggio che ci avevano mandato, vabbè, a parte un ciao Robby, poi ci aveva scritto Michele dicendo che ti conosce e che ha sentito già i tuoi pezzi.
2: Grazie,
1: grazie,
2: Michele.
1: Grazie Michele, grazie,
2: grazie
1: Michele.
2: Michele,
1: e noi piacere. Vogliamo milioni di Michele che seguono Rock Mind. E no, traccia veramente fatta bene, un bel beat.
2: Ah, sono contento, dai,
1: fresco, veloce,
2: cassadrita,
1: orecchiabile. Secondo me poi dopo il segreto è anche appunto fare pezzi che d'impatto così, no? Cioè, appena è partita ti rimane già in testa. Sei soddisfatto di questo lavoro?
2: Sì, sì, sì, no, sono soddisfatto, sono soddisfatto. Beh, ma l'idea è quella.
1: Collaborazioni, con chi l'hai fatto questo brano?
2: Ma sono da solo, prodotto da Take D, che è un producer.
1: Ok. Qua della zona sempre?
2: In realtà noi ci siamo sentiti soltanto sui social.
1: Ah, ok.
2: Mi pare che sia del Veneto, non vorrei dire
1: del
2: una
1: Veneto.
2: Cavolata. Però sì, ci siamo sentiti. Beat, tu? Testo e niente. Poi,
1: tu diciamo sei comunque un artista che ovviamente non hai una squadra fissa, no? Quindi lavori un po', collabori insomma a progetti vari, no? Credo, no?
2: Sì, sì. Beh, diciamo che ho delle persone di riferimento comunque.
1: Ok, ok. Cioè, ti farò conoscere un bravissimo producer che è venuto qua da noi, che ha già lavorato con alcuni rapper. Lui me lo chiede sempre, mi dice: Robby, se viene lì qualche ragazzo valido, passamelo, poi ne parliamo. Lui ha uno studio di incisione proprio a Legnano, vicino alle scuole dell'acqua.
2: Beh, volentieri.
1: È un ragazzo,
2: se, perché in realtà io, allora, a livello di video, fotografie, tutto quell'aspetto lì, diciamo, ho le mie persone di riferimento. Però okay, a livello di beat, vario.
1: Allora,
2: spesso,
1: lui lavora molto nel panorama hip hop, quindi ha collaborato con parecchi artisti anche in un certo livello. Me lo chiede sempre, no?
2: Come
1: mi dice:
2: si chiama?
1: Aspetta che te lo dico, perché io so il nome suo, ma ti voglio dire proprio il nome
2: da producer.
1: Il nome da producer. Adesso mandiamo canzoni e te lo dico proprio, perché io so il suo nome, però lui è un po' particolare. Lui vuole essere chiamato sempre col suo nome d'arte. È venuto qua coperto, si è messo un casco, cioè un po' matto.
2: Ah, ok, l'ho visto quella puntata.
1: Ragazzo col casco nero.
2: Sì, ho capito.
1: Ok.
2: Sì, sì, sì,
1: sì. Silo. Silo, si chiama Silo con l'H, S-I-L-O, sì, sì, sì, Silo. Questo è il suo nome da producer. Poi ha un nome suo, ovviamente. Però è uno. Lo salutiamo innanzitutto. Ciao Silo, però è un po' matto. Cioè, è arrivato senza maschera.
2: Grandi,
1: voglio fare il programma a viso coperto. Faccio: scusa, che cazzo sei? Un rapinatore, sei un producer. No, ma la mia immagine è questa qua, col casco nero, sai, quello degli SWAT.
2: Ci sta, non vuole farsi vedere.
3: Ha la sua immagine.
1: E adesso, e infatti lui ha due profili. Lui ha un profilo da producer Silo, dove appunto è sempre a viso coperto, non lo vedi. E poi c'è il suo profilo per i cazzi suoi, dove c'è la famiglia, dove
2: ci
1: c'è,
2: diremo a tutti così.
1: Che io ce l'ho tutte e due, io ce l'ho tutte e due, però rispetto. Rispetto il suo volere. Te lo dico perché tutto è molto bravo, in gamba, e ha uno studio fighissimo. Adesso ovviamente anche tu avrai girato studi, ne avrai visti magari di incisione, ma lui ha veramente uno studio bello,
2: Sono curioso,
1: attrezzatissimo.
2: Lasciaci il nome, poi.
1: Sì, lo, se ci senti, poi ti contattiamo, adesso mentre va la musica vengo là, ti faccio vedere due cose di Silo, che è stato ovviamente qua ospite. Noi adesso andiamo con un po' di musica, poi torniamo perché abbiamo da ascoltare ancora un brano di Rock Mind, e poi dopo dobbiamo ancora parlare dei progetti, di tutto quello che è in ballo attorno a questo ragazzo emergente di Legnano.
4: Oh,

0: Allora, per non farci mancare nulla, ovviamente io sono andato di là. Aspetta che giro la telecamera, va. Aspetta un attimo, tutto live, tutto live. Ok. Allora, per non farci mancare nulla, io ho fatto continuare la diretta su TikTok mentre sono venuto di là a parlarvi, a dire di tutto e di più. Vabbè, non abbiamo offeso nessuno, quindi siamo a posto. Allora, abbiamo ascoltato Chris Brown e Fabulous con She Widen, e prima invece era quel pazzo di 69 con Yaya. Come, cioè, nel senso, nel panorama di oggi, no? Dove anche un'altra cosa di cui io non sono per niente d'accordo, dove spesso si mischia l'hip hop, questo cazzo di reggaeton, cosa ne pensi? Per me non si dovrebbe fare. Tu cosa ne dici?
1: Bah, cosa ne penso? In realtà ti dico, ormai è diventato un genere che si è mischiato a tanti altri generi, l'hip hop, soprattutto in, non solo in Italia, ma anche da altre parti del mondo. Quindi io ti dico, in realtà non lo demonizzo neanche così tanto, perché poi alla fine, cioè, se riesce a integrare all'hip hop anche un altro genere,
0: sono i pacchetti che vanno adesso,
1: riesce a dare un po' più di versatilità anche alle canzoni, al, al tuo stile.
0: Torniamo un po' al discorso di prima.
1: Ti dico, per un discorso mio personale, io prefer-

0: preferisco in questo momento specifico qualcosa di più crudo, quindi il rap è un po' più terra terra. Però non ti nego che in passato ho fatto
1: provato a fare strada.
0: Pezzi. Però in passato ho provato anch'io a fare pezzi un po' più cantati, robe anche se vogliamo reggaeton.
1: Quindi tu sei in grado di sia di fare, diciamo, la parte rappata un po' tosta, ma anche un po' più melodica.
0: Sì, sì, sì, sì. No, questa cosa rappata l'ho ripresa, diciamo, negli ultimi tempi, soprattutto. Okay. Perché poi ho fatto un inizialmente, ovviamente, tu nasci facendo le rime. Poi ti evolvi facendo delle cose un po' più cantate. Adesso però sono tornato, boh, a una necessità di esprimermi. E lo fai al meglio con l'hip hop proprio barre.
1: Con quello che ti gasa di più, esatto, diciamo, esatto, e ti soddisfa di più.
0: Sì, sì.
1: Tornando un po' alla tua storia, abbiamo parlato un po' di come hai scoperto questa cosa, ma la prima esibizione, quando l'abbiamo fatta? Quando
0: live.
1: Il primo live.
0: La primissima volta live, era, mi ricordo, è stato... Cos'era? 2012 forse, addirittura, mi ricordo al Tocqueville di Milano, la discoteca, che dici, che cazzo c'entra con l'hip hop? Niente, però c'era sta serata in cui c'era ospite un DJ, ma DJ che faceva qualcosa di house, non c'entrava niente, però erano i pochi spazi che ti dava nei tempi, e quindi c'eravamo a cantare io, un altro ragazzo di Milano, Kuta con cui cantavo, c'era Bonk, tutta gente che, vabbè, ai tempi cominciava a rappare,
1: cominciava,
0: ecco. E ci hanno dato questo spazio qua di una ventina di minuti, ben cantate.
1: Ma tra quelli...
0: Una situazione strana comunque, perché sai, in discoteca vedi tutta la gente con vestita in un certo modo, con la camicia, dove è.
1: E tu arrivi...
0: E noi eravamo col cappuccio, il cappello.
1: Sì, vabbè, però... quelli che rompono un po' la serata è anche bello, no?
0: Sì, ci esatto.
1: Sta. E di quelli con cui hai avuto a che fare, poi c'è qualcuno poi è arrivato, diciamo, già abbastanza in alto, o siete comunque tutti abbastanza che state trovando il vostro percorso?
0: E con quelli con cui ho collaborato, ho avuto a che fare, tutti quanti stiamo ancora cercando di venirne fuori.
1: Ok.
0: Io mi confronto spesso con Dreamer, Gabri, ragazzi che oggi qua anche lui in studio. Anche altri amici comunque di Legnano e non stiamo continuando a cercare di venire fuori.
1: Siete
0: da una situazione underground, però ti dico, forse quello che
1: scalpitate per trovare la vostra strada,
0: esattamente, forse Cres di Legnano, che è quello che è riuscito
1: a un attimino più, sì, quello me l'ha nominato mio figlio, che ha 16 anni e sì. Anche lui, grazie a Dio, segue il panorama hip hop, me l'ha nominato, infatti ho detto, se lo conosci, sì. Facciamolo venire in radio.
0: Infatti, ho fatto un paio di canzoni con lui ancora tanti anni fa.
2: Poi te lo porto, Rob.
1: Io ormai, tu sei il Mino Raiola di Radio Punto. Cioè, tu sapete chi era Mino Raiola? Cioè, sì, è morto, poverino.
2: Certo, poverino.
1: No, ti auguro lunga vita. Non per quello, ma perché Mino Raiola è stato un grande scopritore di talenti, no? Quindi, cioè, alto 1,20 m, un po' come te, diciamo.
2: Io 1,20 m.
1: E si diceva facesse il pizzaiolo e poi ha iniziato a scoprire calciatori.
2: E
1: ha fatto diventare i calciatori che ha preso sotto di sé, famosi, pieni di soldi. Quindi, dirti che sei il Mino Raiola non è un'offesa, ma è un complimento. Per augurarti una grande carriera da manager. Quindi
0: grazie.
1: Tu scrivimi, portiamo qua. Adesso siamo incontro all'estate, magari avremo un po' di eventi esterni. Perché anche quello, no? Cioè il fatto di poter partecipare a eventi di piazza, cioè è una cosa che ti può piacere o...
0: Sì, mi è capitato spesso.
1: Perché è il modo migliore, no?
0: Di ogni tipo. Ogni tipo, in piazza, locali, discoteche. Cioè dove c'è stato da cantare sono sempre andato alla fine.
1: Adesso ci teniamo in contatto, perché col nostro caro Diego io quest'estate, adesso stiamo appena iniziando l'estate, farò delle serate, diciamo, di piazza, e quindi magari così, senza far sapere a nessuno che siamo d'accordo, ti presenti con 3-4 rapper e li facciamo esibire.
0: Bene, via.
1: Però soldi non ce n'è, ve lo dico.
2: Soldi non ne vogliamo.
1: Massimo vi regala una maglietta di Ayo Street Movement, così facciamo girare il brand, che vi ricordo sempre che Ayo non è solo un programma, ma è anche un brand. Lo potete trovare anche in shop, nel senso potete shoppare su Etsy.com, cercate Ayo Street Movement, ci sono magliettine, felpe.
2: Però
1: questa,
2: una magliettina,
1: vedete,
2: me la merito
1: tipo
2: io.
1: Questa,
0: è bella la maglietta.
1: Poi ci sono le felpe, vedete, felpe. C'è un po' di merchandising. E cosa significa?
0: Niente soldi, però quella la mandi.
1: Allora,
0: la
1: questo, dico un attimo, 20 secondi questa cosa. Ayo Street Movement nasce proprio da una scena che io vedo a Milano, zona rinascente, dove ci sono c'erano questo gruppo di street dancer, no? Questi ragazzi che facevano break dance, facevano street style, e io ero in procinto di iniziare il programma hip hop qua in radio. Dicevo, come cazzo lo chiamo, come lo chiamo, come lo chiamo. Quell'immagine di quei ragazzi che ballavano, ovviamente lì l'avrete viste mille volte anche voi, magari a Milano o in altre città, che sono lì che si esibiscono, prendono le offerte di qua di là, mi ha fatto venire in mente lo street movement. Dopodiché Ayo è un abbinamento fatto con una canzone di Tyga e Chris Brown, che poi è anche la sigla, messo insieme Ayo Street Movement, e nasce così il programma. Lo dico anche a voi di TikTok, così avete un po' di storia. Poi, essendo io un disegnatore grafico, mi sono messo lì a disegnare sta Y formata dal ballerino di qua di là, e così è nato questo marchio, questo brand, che, a parte il discorso soldi, vorrei che proprio fosse un marchio che, in cui ci si ritrova il rapper che ha iniziato in strada, il ballerino, il musicista. Comunque io dico sempre, possiamo avere tutti una forma d'arte, ma
3: poi
1: quasi,
3: l'hip hop è una cultura,
1: una cultura, ma se ci pensiamo, qualsiasi cosa che noi abbiamo cominciato, da dove è partita? Sempre dalla strada, sempre dal parchetto, dal muretto. Comunque è raro che uno ha iniziato già in qualcosa di più, cioè sempre la strada quella che ci ha
0: se ti appassiona l'hip hop, il rap, da lì arrivi,
1: da lì arriva. Quindi Ayo Street Movement, vi ricordo, rappresenta tutto ciò che parte dalla strada. Quindi se vi piace questa cosa, potete andare sulla pagina Instagram, sulla pagina Facebook e sullo shop che trovate su Etsy.com.
0: Comunque,
1: abbiamo parlato fin troppo,
0: dimmi. Ayo è anche un pezzo, c'era un pezzo storico di Method Man e Redman, una bomba incredibile, che è il titolo
1: che sicuramente qualche volta metteremo, un pezzo che non conoscono tanti.
0: Sì, magari non lo conoscono tanti.
1: Tyga e Chris Brown è famosissimo,
0: sì,
1: però bravo, una bella chicca, avete sentito? Rock Mile, chi sa le cose. Va bene, abbiamo parlato troppo e voi ci avrete sentito, e adesso Mi Sentirai è proprio il brano che mettiamo, ed è un'anteprima.
0: Sì, uscirà sabato.
1: Uscirà sabato.
0: Uno spoiler,
1: un'anteprima,
0: diciamo,
1: solo per noi di Radio Punto. Ti ringraziamo per questo e ce la ascoltiamo. Vai.

0: Bello anche questo, e mi devi spiegare un po' da dove arriva. Comunque bello anche qui il beat, si vede che è il tuo, cioè si sente che è quello che comunque ti viene veramente bene, fluido, bello, non perché io chissà chi sia per giudicarti, grazie. Però in tanti anni di Io Street Movement ne abbiamo sentiti di rapper, si vede che tu non sei acerbo come tanti che magari si sono presentati qua, ma si vede che c'è un percorso dietro che ti sta portando a una maturità, no?
1: Sì, sì, sì, a livello anche di...
0: Sei d'accordo?
1: Sì, sì, sì.
2: Se no non ero qua, Rob. Non c'era.
0: Il nostro grande Diego Raiola, solo cavalli, stalloni numeri uno. Sì, no, gli acerbi non me li hai portati tu, non ti preoccupare. Te ne devo dare
3: atto. Tirato in causa, già tutto preciso.
0: Te ne devo dare atto perché, giustamente, ragazzi, quando tu dici scrivete, venite qua, ovviamente non è che li conosci, no? Cioè, non è che sai il percorso di tutti. Poi si tende, essendo una radio locale, comunque anche a farti contento, no? Non parlo per te, ma per altri ragazzi un po' più, diciamo, non dico che non erano bravi, però erano molto, molto acerbi, come sì, ho detto. Sì. E quindi li fai venire, poi
1: fai
0: dopo
1: spazio, comunque,
0: gli dai lo spazio comunque, perché ripeto, non è che siamo radio DJ che dobbiamo avere i migliori e basta, però in effetti... Dalla tua voce e dal pezzo si sente che tu sei comunque all'interno di un percorso già avanzato, ecco. Come è nata questa Mi Sentirai?
1: Mi Sentirai è nata come tutte le altre canzoni, alla fine, da esperienze di vita, la necessità proprio di esprimere cose mie, vita mia, che siano cose belle, brutte, malessere.
0: Quanto ci hai messo a scriverla? Ti è venuta così?
1: Sì, un'oretta, no, ma più che altro perché alla fine sono tutte concepite come dei freestyle, come attitudine, cioè pezzi comunque da un minuto e mezzo.
0: Certo.
1: Quindi è alla fine un flusso di coscienza.
0: Sì, sì.
1: Poi io generalmente tendo a scrivere più che altro quando ho già le idee chiare. Sul telefono mi appunto concetti, punchline, robe che mi vengono in mente. Quando poi ho la giornata che dico devo scrivere, c'ho il beat giusto, dico mi metto,
0: vai,
1: e lo faccio, e un'oretta e mezza si fa.
0: Ci rivolgiamo anche a tutti i ragazzini, magari i ragazzi che stanno ascoltando, che comunque ogni tanto si collegano su Radio Punto. Prendete, rubate anche cose quando un rapper vi racconta come fa le cose, no? Com'è quell'istinto di scrivere. Tu hai detto io scrivo quando ho già quasi tutto, ecco,
1: sì. Cioè non, magari... non so come dire, io non ho quella necessità di mettermi tutti i giorni lì,
0: certo,
1: a scrivere,
0: arriva e
1: a
0: devi
1: provare,
0: metterti.
1: Cioè penso di avere anche una maturità tale per cui quando ho immagazzinato un tot di vissuto e ho un tot di cose da parte, dico ok, ho materiale per fare un pezzo, non è che dal zero mi metto lì con una base e dico vediamo cosa tiro fuori. Almeno io faccio così, poi ognuno c'ha il suo metodo.
0: Ognuno c'ha il suo, certo. Poi dopo, come ho detto, anche sentire la storia di come una persona si comporta, fa cose, cioè serve soprattutto per quelli più giovani che magari dicono voglio fare il rap, perché che devo fare, come devo fare, è utile. Dietro il rapper chi c'è? Lavori, studi?
1: Lavoro.
0: Che lavoro fa Vittorio?
1: Vittorio cosa fa nella vita tutti i giorni? Faccio operaio alla fine, lavoro in un laboratorio odontotecnico.
0: E ti faccio io un applauso perché è importante, no? Perché chi sogna di fare la musica, chi sogna di fare qualcosa, comunque non nasce tutto così e non arriva, cioè, perché conosco tante persone che no, io voglio fare il rapper, poi sei a casa a fare un cazzo.
1: Sì, sì.
0: Cioè, bisogna farsi il culo, bisogna credere nei propri sogni, ma parallelamente bisogna anche campare, no? Quindi
1: bisogna
0: avere voglia di fare,
1: c'è una vita da portare avanti, i soldi servono.
0: Quindi se volete diventare dei grandi rapper, soprattutto dovete essere dei grandi lavoratori. Poi da lì, ovvio, se dall'operaio Rock Money diventerà un rapper famoso italiano e sarà ricoperto di cash, di soldi,
1: magari.
0: Vaffanculo alla ditta, lo dico io, non dirlo tu, lo dico io. Però ci vuole un percorso. Allora, sono volate i minuti, siamo già alle 22.03, noi mandiamo un altro pezzo e poi ci dobbiamo salutare, ma rimanete lì perché abbiamo un ultimo saluto con Rock Mind, il nostro caro Diego e compagnia.
4: Yeah. Yeah.

0: tears.
1: Allora, siamo in ritardissimo, entriamo così senza pietà sul nostro beat di Motorsport di Nicki Minaj, Migos e Cardi B. Allora, ti lascio la parola 30 secondi per dire quel cacchio che te pare, insomma. Un saluto, un ringraziamento.
2: Dimmi, no, tu. Allora, ci tengo a dire che dovete seguirmi per forza, perché se
1: per
2: siete
1: forza,
2: qua,
1: seguite Rockmind.
2: Se siete qua e ancora in diretta dovete ascoltarmi, esatto, e seguirmi. Sabato esce il mio nuovo freestyle che avete sentito prima, mi sentirai. Quindi le andate pagine su Instagram e TikTok, su quelle pagine Rockmind, e trovate tutto.
1: Come andiamo sui social? Cioè, abbiamo un buon numero di... che ormai oggi è così.
2: Sì, no, beh, sì, diciamo su Instagram abbastanza bene. TikTok okay, un po' meno, ci sto lavorando ultimamente perché un social che non mi fa impazzire, però mi rendo conto che comunque i contenuti vanno veicolati bene anche lì, perché
3: beh, però il ragazzo è modesto, perché in una settimana e mezza ha fatto quasi 100.000 visualizzazioni.
1: Vai, dillo Diego, diciamolo. Allora, poi io vi dico sempre, a voi che ascoltate, a voi che quando voi, se voi andate adesso dopo la puntata a vedere qualcosa di Rockmind e vi piace, cazzo, dovete condividerlo. Perché tanti sì, vanno, mettono. Dovete condividere. Io adesso, sì, io sono patito amante di Michael Jackson, è stato uno dei miei miti, e quindi
2: penso di tanti.
1: Jackson di tutti. Ecco, sono andato a creare, sono andato a vedere il film, poi sono andato a creare due o tre video che ho condiviso, e devo dire che grande soddisfazione, perché uno dei video che ho creato io, un po' con immagini, video di Michael Jackson, ha fatto 2 milioni di visualizzazioni. Ma la cosa che mi fa più piacere è che ci sono centinaia di condivisioni. Cioè, questo video che ho fatto è stato condiviso. Quindi, se Rockmind vi piace, vi piacciono le canzoni che avete sentite, adesso andate a curiosare un po' su chi è, cosa fa, condividete.
2: Sì, è okay, brutto, perché sembra che sia un po' un babbo a dire ste robe, però effettivamente oggi like, commenti, condivisioni sono necessari.
1: Noi facciamo anche i babbi, ma vogliamo
2: sì, sì, no, dovete condividere, cioè, mettere like, vi guardo.
1: È così, è così guardi, perché forza, solo con la condivisione noi possiamo far conoscere qualcuno che per noi è va. Se per me Rockmind è scarso, ok, non lo condivido, ma se è bravo, cazzo, lo faccio conoscere anche
2: giusto,
1: ad altri,
2: giusto,
1: no?
2: Vero.
1: Va bene, ciao Rockmind Vittorio, ciao Diego, Giovanni, giusto? E poi prossimamente su Radio Punto
4: Drimer
1: sarà qui con Diego per un'altra puntata, se ci organizziamo quando torno
2: Giuliano,
1: da quando torno
3: andate
1: da
3: a seguire la pagina di Management El Papi, che sarei
1: okay,
3: io.
1: Ok, non dimentichiamocelo, seguite anche le pagine di IO Street Movement, seguite Radio Punto, ovviamente. E con Drimer ci vediamo al ritorno da New York, almeno
2: esatto,
1: qualcosa da dire ce l'avrò pure io.
2: Okay.
1: Va bene, buonanotte, ciao a tutti. Ciao,
2: ragazzi,
1: ciao.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 22:08.

Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Franco Battiato ha scritto grandi capolavori musicali ed era definito un uomo intelligente e poeta, eppure credeva nella reincarnazione degli animali, anzi ne aveva la certezza. In un articolo del Corriere si afferma che Battiato era convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e il gatto di sua madre.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1973.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 0 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E 3 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.